0: Element cu ispaia. El radio, tvoi lagani radio.
1: Che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto